la bisaccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

0: Tissou, Lemani, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Sou, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Sou, Tissou, Lemani, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou, Soleimani, Sou,
1: Oh, ciao raga, bella, sono Pippo, e ho sentito il disco. Io non so bene che dia, avevo capito che c'aveva dovuto delle difficoltà, ma avevate fatto capire, ma così una merda non me l'aspettavo.
2: Tipo solo nu, suona Roma brutta, invocamo il rock in Roma e poi ne fanno un casino. Tipo solo nu, suona Roma brutta,
3: non posso più scappare.

via. La mia speranza brucia come il carro di Elia. Il responso è che sto diventando sordo. Sono a Roma per il Media Day, ma vorrei scappare via. Le mie interviste nei giorni più tristi, peccato. Rispondo calma a tutti i giornalisti. Teatro, non bastavano i dannati fischi. Si fottano i dischi, non voglio dimenticare le voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo superpoteri e lo specchio di Jack

perso l'attimo, non ho più modo di tornare indietro, manco se ne parla. Resta solo polvere, devo mangiarlo. Vorrei saperne di più, vorrei capire. Vorrei arrivare in fondo a sta faccenda, ma potrei impazzire. Tu sei gentile, ma il tuo sorriso è finto, non mi ha convinto. Se ti conosco